Senti, sì. Dicevo, come sono andato a vedere se Sì, mi permetto di parlare.